verso lui per nulla io conto. Son di fuoco in Jesus, sì, son di bronzo i suoi desideri, se si parla poi di